Wash the poison from

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

sucked to the middle of heaven's place in the night.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

0: beautiful makes me want to tear the sky from its curtain rod. I think I'm just nervous and I have too much.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Rosso Malpelo, come sempre di lunedì e come sempre dalle 10 alle 12. Io sono Santigna e iniziamo oggi con un po' di musica, puntata registrata, per cui non avremo incursioni né teatrali né tantomeno, ahimè, purtroppo, la cara Franca con la sua zona franca, ma torneremo in diretta dalla prossima settimana. Intanto iniziamo con un po' di musica.

sono icona degli anni 90, del pop anni 90. Stiamo parlando dei Manic Street Preachers, spesso chiamati semplicemente Manics per ovvi motivi di comodità. 1998, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, estratto da This Is My True, Tell Me Yours, probabilmente il loro album più famoso. E a proposito proprio dei Manic Street Preachers, una delle parabole più interessanti di tutto il rock britannico, perché parliamo, ahimè, di parabole, perché loro nascono sì nel 1986 in Galles, crescono in una realtà operaia fortemente segnata dagli scioperi dei minatori, e questo background forgerà la loro identità politica socialista anticapitalista, che era veramente molto forte. Infatti iniziano con una certa militanza, si distinguono subito da tutto il panorama britannico dell'epoca, anche da un punto di vista estetico, con un look glam punk molto provocatorio e soprattutto con dei testi molto colti che parlano di alienazione, di anoressia, di politica. E pubblicano tre album uno dietro l'altro, siamo nei primi anni 90, Generation Terrorists con un debutto rock punk, Gold Against the Soul nel 1993, più vicino a delle sonorità hard rock, e The Whole Bible nel 1994, molto scuro, anche claustrofobico, considerato un po' il testamento spirituale e artistico di Ricky Edwards, membro della band che stava però sprofondando in una grave depressione. Nel 1995 inizia un tour, ma purtroppo proprio alla vigilia di questo tour negli Stati Uniti Ricky Edwards svanisce nel nulla. La sua auto viene ritrovata due settimane dopo vicino al Severn Bridge, un noto ponte al confine con il Galles, tristemente associato ai suicidi. Il suo corpo non verrà mai ritrovato e dopo anni di ricerche è stato dichiarato legalmente morto solo nel 2008. La band ovviamente incassa il colpo, devastati dalla scomparsa dell'amico. I tre membri decidono di andare avanti, però cambiano direzione musicale, si abbandonano un po' le asperità punk per abbracciare un rock più ballabile, orchestrale, che viene anche in parte associato all'esplosione del Britpop di quegli anni. Siamo nella seconda metà degli anni 90 e infatti nel 1996 pubblicano Everything Must Go, che contiene ancora alcuni testi lasciati da Edwards, e poi altri a seguire. Proprio nel 1998 esce This Is My True, Tell Me Yours, che è il loro primo album a debuttare al numero uno nel Regno Unito, contenente proprio la traccia da cui siamo partiti oggi. Bene, ci chiederemo quindi che fine hanno fatto i Manic Street Preachers. In realtà nel corso dei decenni successivi non hanno mai smesso di registrare, fare tour, e seppur si sono allontanati a livello musicale da un certo stile più come dire sovversivo, hanno comunque voluto mantenere un'identità di rock alternativo britannico, di restare una band politica. Infatti nel 2001 sono stati il primo gruppo rock occidentale a suonare nella Cuba di Fidel Castro, e nel 2009 hanno dedicato l'album Journal for Plague Lovers esclusivamente a testi inediti lasciati da Ricky, e continuano a pubblicare lavori di altissimo livello come l'album del 2025 Critical Thinking.

0: Critical Thinking, dicevamo, la title track dell'ultimo lavoro dei Manic Street Preachers, ipnotico, tagliente, parti vocali parlate, arricchite da queste percussioni post-punk, industrial funk, che quasi ritorna un po' alle origini, una sorta di inno all'autonomia mentale, ad utilizzare le proprie facoltà critiche e al saper distinguere in un'epoca sovraccarica di stimoli. E adesso noi rimaniamo un po' in quest'ambito, ci discostiamo, ma non tanto. Ecco, non.
1: Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of

E loro erano i Day One con il brano I'm Doing Fine. Siamo a inizio 2000, insomma i più attempati si ricorderanno in quel periodo questo brano, che divenne famoso grazie alla pubblicità, se non erro, di un'automobile. E infatti questo brano riscosse grande successo, inizialmente grazie a questo spot, ma anche grazie alla bellezza di questa canzone, che io trovo interessante sia dal punto di vista musicale, ci siamo spostati un po' anche verso il trip hop, ma anche verso la parte testuale. Un esempio del sound, del Bristol Sound creato a fine anni 90, e in questo caso una forte tematica legata alla critica sociale, dovuta alla sensazione di solitudine totale anche quando si è persi in mezzo alla follia, e poi questa conclusione anche abbastanza ottimistica del fatto che abbiamo tutti disperatamente bisogno gli uni degli altri. People need people. Purtroppo sono state un po' delle meteore i Day One, perché insomma secondo me avevano delle sonorità e anche dei testi molto interessanti. E a questo punto ci tuffiamo un po' nei meandri di questo trip hop, però che travalica anche la parte quella più popular, se così si può dire.

Mamma mia, quanto mi piace questo brano Blindfold. Stiamo parlando dei Morcheeba, il 1998, quando pubblicavano l'album Be Calm, un successo strepitoso. Se non erro, lo stesso album che contiene Rome Was Built in a Day. Qua siamo su un'atmosfera musicale malinconica, con questi archi che si fondono con un beat da un tempo, lo scratch tipico dell'hip hop, insomma, tanta roba. Ma che fine hanno fatto i Blindfold? Sì, i Morcheeba. Partiamo dal fatto che sono stati uno dei pilastri fondamentali della scena trip hop e britannica. Nascono nel 1995, ma sono gli anni di fuoco. Questi che abbiamo ascoltato sono pezzi che appartengono un po' alla loro età dell'oro, tra il 1996 e il 2000, e proprio con Big Calb aprono un po' il suono anche al pop, a chitarra folk. Ecco, era in Fragments of Freedom che raggiungono un ulteriore successo, e all'interno del quale c'era il già citato Rome Was Built in a Day. Nei primi anni 2000 iniziano le rotture, i cambi di formazione. La reunion nel 2010 avviene, molto attesa tra l'altro, con l'album Blood Like Lemonade, che segna anche un ritorno a atmosfere ipnotiche tipiche degli esordi, ma diciamo che poi poco rimane della band che conoscevamo.

Questi erano i Coop con la loro Summer Sun. Anche qui siamo ai primi anni 2000, singolo trainante del loro secondo album Waltz for Coop. Stiamo parlando di un duo svedese, e tanta roba viene dal nord Europa in quegli anni, poi dopo ne parliamo, formato da Magnus Zingmark e Oscar Simonsson, spero di averli detti corretti, ma sono proprio nomi tipici svedesi. Questo duo che ha dato vita a un pezzo dove si unisce l'elettronica ma anche legata al new jazz un po' più acuto, e poi la voce eterea e vellutata della cantante Yukimi Nagano, che a scanso di equivici anche lei, nonostante il nome, è sempre svedese, che tra l'altro più tardi diventerà la frontwoman dei Little Dragon. Io direi di ascoltarci anche un altro brano dei Coop, molto più malinconico ma bellissimo, Blue Islands.

Eccola, ho invertito il titolo, non è Blue Islands ma Island Blues, mi ricordavo male, un brano che ebbi modo di conoscere e che mi fece conoscere proprio l'intero progetto musicale dei Coop ormai 20 anni fa. Ricordo che ero in macchina e una famosa radio emittente romana dell'epoca, non Radio Città Aperta ma una sua concorrente, mandò questo brano, cioè diretta concorrente se non altro per tipo di musica che all'epoca mandava. Questo brano veniva appunto trasmesso e rimasi estasiata dalla bellezza di questa canzone di Island Blues, mentre prima eravamo un po' più incentrati sulla spensieratezza pop jazz. Qui abbiamo un groove un po' più malinconico, un ritmo sempre ballabile, però si va un po' più verso il blues, se così possiamo dire. E adesso noi rimaniamo nell'ambito della musica elettronica, però voi sapete che musica elettronica vuol dire tanta roba, è un contenitore enorme che contiene a sua volta delle sottocartelle. In questo caso noi adesso siamo entrati più nell'ambito del down tempo, dell'electric acid jazz, che a sua volta è figlio delle sperimentazioni trip hop provenienti dal Bristol Sound. Adesso rimaniamo sempre nell'ambito dell'elettronica, ma con questo gruppo qui.

Questa è Marble House per The Knife, il duo anche in questo caso svedese, e qui i cari fratelli, non chiedetemi i nomi perché non solo non me li ricordo ma sono difficili anche da leggere. Vediamo se trovo un riferimento. Ecco, Karin e Olof Dreyer, che potrebbero essere benissimo due mobili dell'IKEA, e invece no, per fortuna nostra, sono il duo svedese fratello e sorella che vanno a fondare questo incredibile progetto di musica elettronica, e in questo caso rallentano un po' le loro pulsazioni, rallentano i bit della techno per creare una ballata più ipnotica, drammatica. La voce femminile, come sempre glaciale, si intreccia con, in questo caso, il cantante J.J. Johansson, che ha invece questa voce molto più profonda, un po' la Anony, no? Ce la ricorda. Pezzo raffinato, che secondo me si lega benissimo ai loro compaesani Coop, e che secondo me si sposa benissimo anche in questa ideale playlist che stiamo tirando fuori mano a mano, no? Siamo partiti dall'indie rock dei Manic Street Preachers, il trip hop dei Day One, dei Morcheeba, il new jazz dei Coop, e siamo approdati all'elettronica ipnotica dei The Knife. E per proseguire un po' su quest'onda, ci andiamo ad ascoltare i Roixop. Anche loro si fecero conoscere ai primi anni 2000, duo in questo caso norvegese, ecco perché prima vi avevo detto che il Nord Europa in questo settore insomma ha dato tanto, formato da Svein Berg e Torbjørn Brandtland, una vera e propria leggenda dell'elettronica scandinava. Uniscono synth pop glaciale, calore analogico e ovviamente, neanche a dirlo, trip hop. In questo caso ci andiamo ad ascoltare un brano, forse il loro più famoso, What Else Is There, che ebbe un successo strepitoso nel 2005, e coincidenza vuole che la voce sia affidata proprio a Karin Dreyer dei The Knife. Synth pop oscuro, magnetico, drammatico, che secondo me si fonde al 100% con la playlist che stiamo mandando, con le sequenze che stiamo mandando, e anche con l'atmosfera che abbiamo appena creato con Marble House.

concluso la prima ora di trasmissione. Io vi ricordo che come sempre ci saluteremo alle ore 12 e che dopo di me ci sarà, dopo Rosso Malpelo, ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cagagliero fino alle 14, dalle 14 alle 16 Forno One, la replica di giovedì scorso e poi con Fabrizio Forno ovviamente, e poi a seguire dalle 16 alle 18 una nuova puntata di Puzzle con Gianluca Polverari, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e dalle 20 alle 22 a chiudere come sempre il lunedì Miro Barsa e la sua canzone.

E andando a disannunciare questo brano, stiamo parlando, l'avete riconosciuto sicuramente, degli M83 con la loro outro, giusta conclusione secondo me per chiudere questa bella, lo dico senza falsa modestia, questa bella prima ora di musica, un'apertura epica, cosmica, e ancestrale, che un po' racchiude le sonorità che abbiamo ascoltato finora. Abbiamo terminato la prima ora di trasmissione e, come sempre, adesso iniziamo la seconda, dove ci dedichiamo di solito, non è una regola fissa, siamo abbastanza elastici in questo senso e vorrei ben vedere, di solito per la maggior parte delle volte ci dedichiamo alla musica italiana, e lo facciamo partendo con 8 Ohm, Fumo Denso.

punti di vista. Fumo denso però appartiene sempre a quel periodo dei primi anni 2000, sound indie, la prima definizione, la prima accezione di musica indipendente. All'interno di questa prima accezione sicuramente possiamo annoverare gli 8 Ohm, e mentre oggi ci ritroviamo con i Pinguini Tattici Nucleari, nei primi anni 2000 avevamo la possibilità di ascoltare queste perle rimaste da una parte, forse per fortuna, nel sottobosco della musica indipendente italiana. Non voglio fare la boomer ovviamente dicendo che prima la musica era migliore, no, non è questo il discorso, ma parlo proprio di qualità musicale, perché c'è tanta roba interessante anche al giorno d'oggi, la sentiamo spesso e volentieri, ma in questo caso mi dispiace più che altro che una band come gli 8 Ohm sia un po' caduta nel dimenticatoio. Ecco, questo lavoro pubblicato nell'album Naif, dicevamo del 2005, ci catapulta un po' in un'atmosfera tipica della loro, delle loro sonorità, ovvero l'atmosfera reggae pop e dub calde e anche, come era tipico loro, anche estive. E da questo fumo denso vediamo un po' dove ci andiamo a trasferire.

lascia che sia, la band bergamasca, che tra l'altro vedeva al debutto un giovanissimo Alborosi, all'epoca si faceva chiamare Stanco Pellegrini, prima della sua fortunata carriera solista in Giamaica, e ha firmato una delle pagine secondo me anche più interessanti in questo caso del reggae italiano, e l'abbiamo nominato. A questo punto ci ascoltiamo Alborosi.

pubblicato inizialmente come singolo nel 2006, poi inserito nell'album di debutto appunto di due anni dopo, Soul Pirate, storicamente eletto dal celebre speaker britannico David Rodigan come miglior canzone reggae dell'anno, spianando un po' la strada ad Alborosi per diventare il primo artista bianco a essere distribuito da una prestigiosa etichetta, la Tuff Gong, che era l'etichetta di Bob Marley. Questo ha dato grande popolarità ad Alborosi, che nasce sì in Italia, ma appunto, come dicevamo prima, si è naturalizzato in Giamaica per voler seguire la cultura della ganja e anche proprio la cultura rastafariana.

reggae politica, reggae rap, dove Albo Rosi va ad affiancare Caparezza in Legalized Premier dall'album di Caparezza Il Sogno Eretico del 2011. Un rap che è una canzone che lancia evidentemente una critica tagliente al sistema politico. È il 2011, quindi siamo nel pieno berlusconismo, e quindi non è un caso che in questa canzone si faccia ripetutamente riferimento alle leggi ad personam. E come ha spiegato lo stesso Caparezza, non era un attacco rivolto solo a Silvio Berlusconi, ma un monito per il futuro, nel senso, appunto, come dice, recita la strofa: una volta che ha asfaltato una strada ci possono passare tutti. E in questo brano, in questa inconfondibile penna targata Caparezza, c'è anche il tocco in pieno stile ragamuffin invece di Albo Rosi, che canta in questo slang giamaicano e inglese, interpretando un po' lo stereotipo del politico arrogante e intoccabile.

della vita non ho capito un cazzo, uno dei suoi brani più famosi, che insieme a Fuori dal tunnel gli ha dato la popolarità, è il 2006, scusate, che fece esplodere l'album Habemus Capa di quell'anno. Quindi in realtà siamo un paio d'anni più avanti di Fuori dal tunnel, e quindi ci siamo ascoltati un pezzo un po' vecchiotto. Io direi adesso di addentrarci in qualcosa di un po' più attuale.

venendo poi incluso nella riedizione del suo progetto sulla riva del fiume, insomma rap sempre di alto livello, quello di Willy Peyote, insomma musicalmente il brano si poggia su un groove un po' più electro funk, hip hop, quasi dance, in contrasto anche un po' con il rap che abbiamo ascoltato prima, di Io della vita non ho capito un cazzo, ma anche in questo caso si lancia una satira lucida e spietata, tipico poi dei testi di Willy Peyote, contro il finto positivismo dei nostri giorni, che in realtà è un positivismo, possiamo dirlo, tossico.

tantissimo questo brano, ma insomma D'Argent D'Amico è sempre molto particolare e molto originale. Bene, abbiamo ancora il tempo di 2-3 brani, sì, assolutamente, e come è nostra consuetudine, sì, lo sappiamo, rimaniamo nell'ambito della musica italiana e lo facciamo con un brano di Daniele Silvestri, maestro storico dell'indie, ma anche molto giocoliere, no? Lo facciamo in realtà dall'ultima sua raccolta. Il brano si intitola Bio Blitz, Buchi, Gerontoiatrico.

suo album del 2006, sì scusate, del 2026 di quest'anno, Canzoni a sdraio, l'ultimo lavoro. Silvestri, per questo lavoro registrato tra l'altro in presa diretta, possiamo chiamarlo un boogie funk, e ovviamente un testo satirico come tipico di questo paroliere romano, in questo caso sull'invecchiamento sociale, sulla politica, sulle nevrosi generazionali, anche insomma azzeccato per la playlist di oggi.

diversa dall'originale, un famosissimo pezzo interamente composto da Lucio Dalla e suonato insieme agli Stadio, ma insomma ce lo ricordiamo soprattutto per chi è entrato negli ANTA sicuramente il lunedì cinema. Infatti il brano si intitola proprio così e si riferisce a quello stacchetto musicale che subito dopo il telegiornale su Rai 1 veniva mandato il lunedì sera per aprire la serata dedicata ai film, al cinema. Questa è la versione dei Calibro 35 insieme al musicista Marco Castello. La band milanese ha ripreso proprio quelle sonorità dell'originale, ma le ha un po', diciamo così, arricchite con quel suono tipico dei Calibro 35, che voglio dire, una band milanese che negli anni si è fatta conoscere e riconoscere, a me fa impazzire tra l'altro, proprio per reinterpretare famose colonne sonore, in particolare dei poliziotteschi e del crime funk.

0: decisamente atmosfere. Il brano che abbiamo appena ascoltato è La cattiva educazione di 3 anni fa, estratto dall'album 13 canzoni urgenti di Vinicio Capossela, e avrete riconosciuto la voce anche di Margherita Vicario, voce molto acuta, che secondo me si sposa molto bene tra l'altro con quella di Capossela. Abbiamo ancora un po' di tempo, circa un quarto d'ora da trascorrere insieme. Io vi ricordo poi che alla fine di questa trasmissione potrete riascoltare e trovare il podcast della puntata di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it, da cui mi state evidentemente ascoltando. Vi ricordo tra l'altro che cosa importantissima, se ci seguite lo sapete, la radio Radio Città Aperta sopravvive oggi e già da un bel po' di anni grazie al sostegno di noi stessi speaker, per cui se volete darci una mano sicuramente ben accetta, e potete farlo trovando tutte le istruzioni per fare una donazione sul nostro account PayPal. Basta andare sempre sul nostro sito e cercare la sezione Sostienici, dove troverete tutte le informazioni. Bene, andiamo avanti con la musica, e lo facciamo proprio con Margherita Vicario. Proprio pochissimi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo, Ho chiesto aiuto.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere, ho chiesto aiuto anche con gli occhi ma scoppiava a ridere, ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

Margherita Vicario, brano uscito veramente, come dicevamo, prima di ascoltarlo pochissimi giorni fa, un pezzo lucido ma allo stesso tempo molto onesto. Finalmente è tornata alla musica, c'è stata la parentesi cinematografica con Gloria, ovviamente bel brano, assolutamente sempre grande ricerca testuale e anche su dei temi molto attuali spesso, e non è un caso, canzoni riuscite contemporanee affrontano i temi della salute mentale o comunque di tormenti interiori. Che dire, sicuramente un ottimo pezzo, sono sincera, diciamo che da bingo ad oggi a livello musicale ho trovato poca variazione sul tema, parlo a livello musicale, mentre sulla parte testuale tanto di cappello, devo dire che rispetto al sound, che rimane sempre ascoltabile, insomma, mi aspetto adesso anche qualcosa di più originale e meno, che dia meno monotonia, meno riconoscibile. Ecco, tutto qua. Poi, per carità, non sono nessuno, ma parlo da pura ascoltatrice, pura fruitrice. Pura fruitrice della materia musicale. E adesso io direi di ascoltarci ancora un altro pezzo, in questo caso ci andiamo a sparare un classico del cantautorato italiano.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

abbiamo ascoltato una sua cover, La Sera dei Miracoli 1980, un capolavoro, vabbè, ma voglio dire, è stato difficile che Lucio Dalla non abbia scritto dei capolavori. E, insomma, tra l'altro 1980, anno della mia nascita, e sono molto contenta del fatto che è l'anno di questa canzone, ma è anche l'anno della canzone La Puntura di Pippo Franco. Saranno coincidenze? Chissà. Bene, abbiamo il tempo per un ultimo brano. Ci salutiamo con Canzoni contro la paura di Bruno Risas, che per un po', secondo me, pensato di essere, non voglio dire il nuovo Lucio Dalla, no, assolutamente, anche perché Bruno Risas io lo reputo molto simpatico, però diciamo che io ho avuto questa percezione quando ho iniziato ad ascoltarlo, ma anche esteticamente, proprio se non erro uno dei suoi primi album, lo ritrae in primo piano con questo cappellino di lana, ecco, là un po' me lo ricordava alquanto. Poi ovviamente c'è anche il discorso musicale, ma vabbè. Allora, io sono Santigna, questo è Rosso Malpelo, e vi ricordo che ci ritroveremo sempre di lunedì la prossima settimana tra le 10 e le 12. Rimanete sintonizzati su www.radiocittaperta.it, perché da più di 45 anni Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. RCA è Resistenza Culturale Attiva. Ciao a tutti da Santigna.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da ballare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: Tu saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio, eccoci qui, radiocittaperta.it, Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono, 2 ore che trascorreremo insieme, come sempre, di giovedì e di lunedì nella replica che comunque parte alle 14. Oggi una puntata che è caratterizzata da un'importante intervista. Ho raggiunto Enzo Favata, grande sassofonista, storico fondatore del Quintetto Atlantico, che in occasione della presentazione del Roma Jazz Festival, che avverrà a inizio di novembre, ma comunque la presentazione c'è stata l'altro ieri, e ci ha concesso un'intervista in occasione della pubblicazione di un suo nuovo lavoro, a parecchi anni di distanza dal precedente, effettuato sempre con il Quintetto Atlantico. L'album si chiama Ritornare, è stato pubblicato dalla ECM, quindi insomma un'etichetta di grande prestigio, e proprio in occasione di questa uscita abbiamo deciso di raggiungerlo, e quindi adesso partirà l'intervista, che viene però preceduta dall'ascolto di un brano che è quello di apertura del lavoro, e quindi il Quintetto Atlantico di Enzo Favata. Il brano è El Sur e poi l'intervista.
1: Put your hands on it, get that right, taking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right, taking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
2: Forno One, con Fabrizio Mister Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

0: Ok Enzo, grazie intanto del tempo che ci dedichi. Siamo sempre molto attenti alle proposte musicali, soprattutto quando sono così, secondo me, importanti. Cioè, io lo ritengo questo, ed è la prima domanda, una specie di approdo, no? Tu parli di ritornare, ma qui mi sembra come se si trattasse di arrivare. Uno non è che debba arrivare, però insomma, indubbiamente ECM vuol dire insomma qualcosa di importante in generale, quindi è una specie di certificazione se vogliamo, se mai ce ne fosse bisogno.
1: Beh, le certificazioni fanno sempre piacere, ma diciamo che anche per ECM è ritornare, perché di fatto io, Marcello Peghin, Daniele Bonaventura, Salvatore Martana, il povero Tigandi, siamo cresciuti con la musica dell'ECM. Quindi praticamente oltre al jazz tradizionale, noi siamo quei musicisti italiani che hanno preferito prendere una rotta diversa dal mainstream e di andare a cercare rotte attraverso mari non definiti, e un po' siamo cresciuti in quella onda della golden era dell'ECM, non perché fosse meglio o peggio, ma è quella era di Egberto Gismonti, di Jan Garbarek, di Tino Saluzzi, con cui poi ho fatto anche un disco, e di Ralph Towner. Stiamo parlando di quel mondo ECM che ha fatto capire, ci ha fatto capire che ci fosse una via diversa, possibile al filo americano mainstream, che le radici sono importanti. A me hanno fatto capire quello, che le radici, anche le tue radici, sono importanti nel comporre della musica. Quindi sì, l'approdo naturalmente perché debutto con l'ECM dopo tantissimi anni, però
0: Però è una specie di chiusura di un cerchio.
1: è, diciamo sì, è un ritornare a quello che è stato
0: La
1: la
0: scintilla, magari.
1: scintilla che ha fatto accendere il fuoco della passione di questo modo di suonare.
0: In fase di presentazione di questa intervista ho fatto un piccolo viaggio geografico proprio, ho detto dalla Sardegna all'America Latina passando per la Germania, perché poi il disco è stato registrato in Germania, quindi mi faceva piacere che trovare questo filo, che insomma questo disco è molto impregnato di Gabriel García Márquez, di Borges, insomma si tratta comunque di citazioni e di ispirazioni che poi nel disco sono molto evidenti, anche per la scelta degli strumenti, insomma per la costruzione dei brani. Questo filo che ho trovato io è fuori luogo oppure lo trovi pertinente? Nel senso che come cambiano le atmosfere musicali in base a da dove si parte, dove si vuole arrivare e attraverso quali percorsi?
1: Ho conosciuto Borges a 30 anni, non l'ho conosciuto prima, ma di Borges credo di aver letto qualsiasi cosa possibile e immaginabile. García Márquez, con i suoi 100 anni di solitudine, mi ha portato in un mondo reale e surreale, come la stessa cosa faceva Borges.

0: piaciuto lavorare in questa dimensione di realismo magico. Un po' me l'hanno appiccicata addosso questa cosa, perché chiaramente nella musica non si era ancora vista. Forse se Debussy fosse stato diciamo, nello stesso periodo degli scrittori latinoamericani, anche lui sarebbe stato in quella corrente così. Però tra reale e surreale mi è sempre piaciuto lavorarci
1: su, e questo quindi, crinale,
0: per cui questa idea di che uno sente un riferimento specifico, preciso, geografico, e poi dopo un attimo sparisce, ma non sparisce perché scompare, sparisce perché si diluisce con altre cose. È un po' come il mare, che contiene tutto, e chiaramente dentro il mare c'è un po' tutto.
1: Ma la cosa bella di questo lavoro è che questa, come dire, forte componente latinoamericana, diciamo così genericamente, non scade mai nel pittoresco, non scade mai nel, come dire, nel caratteristico, cioè non c'è quella riproduzione che noi europei, per esempio, possiamo a volte, standardizzando, andando un po' per grandi linee, andare ad identificare. Quindi c'è questo approccio. Io trovo una particolare sintonia tra il fatto che tu sia sardo, adesso non lo so se esagero, però c'è una sensibilità diversa, come se eliminando certi passaggi sovrastrutturali della nostra educazione, della nostra cultura, tu sia riuscito a creare un ponte un po' più ancestrale tra quello che può essere appunto una Sardegna non quella da cartolina con quello che è un'America Latina non da cartolina. Che dici di questa riflessione?
0: Nel DNA dei sardi c'è una specifica c'è uno specifico punto in cui i sardi interiorizzano una cultura e la fanno propria. Ti faccio un esempio di una cosa realmente successa a Irgoli negli anni 70. Negli anni 70 costruiscono un campo da tennis a Irgoli, una cosa innovativa, assolutamente una cosa assurda, tennis a Irgoli, dove c'era il tenores, Irgoli attaccato a Osei, e c'è tutta una tradizione completamente diversa. E fanno il campo da tennis, il comune compra le racchette ma non chiama un maestro. E a Irgoli si inventa il gioco di tennis guardando un po' in televisione e facendosi le regole. Cosa voglio dire? Noi abbiamo avuto 300 anni di spagnoli in Sardegna, abbiamo avuto i fenici, abbiamo avuto i pirati che imperversavano, abbiamo
1: i genovesi,
0: abbiamo dalla Tunisia ci sono gli enclave del sud, insomma è una civiltà complessa, anche gli stessi nurari,
1: porosa se vogliamo,
0: esatto, che assorbe, però allo stesso tempo frammenta tutto, digerisce e ne viene fuori un'altra cosa. È la stessa cosa che io, una cosa che ho sperimentato quando ho cominciato a lavorare con uno dei dischi più famosi miei, Voyage à Sardaigne, dove io ho unito musica classica con elettronica, con jazz, con i polifonici a concordo, a tenores, quartetti d'archi. Era una cosa molto articolata. Voyage à Sardaigne, perché il primo libro sulla Sardegna è stato scritto da un piemontese che fu mandato in Sardegna per punizione, in generale la Marmora, e che della Sardegna ne fece il primo libro esotico per quel tempo, nel 1800, si chiamava Voyage in Sardegna. E questa è l'idea che io ho messo su dentro i miei lavori: unire punti distanti attraverso delle sottili fili che non si vedono, per poter sviluppare un linguaggio comune, un linguaggio che possa essere identificato ma non reale. E siamo sempre lì, che quello che tu vedi è quello che in realtà può essere la proiezione di quello che tu
1: il famoso specchio di cui
0: parlavi prima. Sì.
1: Adesso ti chiedo una cosa che ti avrei chiesto alla fine, ma mi urge, visto che l'hai citato, un piccolo ricordo di Uti Gandhi.

0: visto che appunto purtroppo ci ha lasciato e insomma tu hai avuto l'opportunità di suonarci e di farci, se vogliamo, questa specie di epitaffio involontario, no?
1: Con Gandhi sono stati 27 anni di giri, in giro per il mondo. Gandhi mi ha seguito dappertutto. Dopo l'esperienza con Enrico Rava è stata la collaborazione più longeva che Gandhi ha avuto, no? Era uno di famiglia, per cui è difficile parlare in maniera fredda. Gandhi aveva la capacità di essere presente sempre, tu mi dirai, presente dal giorno del compleanno, non solo tuo, ma di tutti quelli della famiglia, a essere puntuale nel suonare cose anche complesse e lontane da quello che lui poteva fare. Poteva essere Peter Erskine o fare le cose che lui adorava, del Weather Report, eccetera, eccetera, quel modo di fare, di suonare, come poteva essere Leggero come una piuma, come quest'ultimo album. Io credo che sia stato uno dei più grandi batteristi che noi abbiamo avuto, non solo in Italia. Forse un po' sottovalutato, forse un po' sottovalutato, ma sai, noi siamo uomini delle frontiere. Io abito in Sardegna, non ho mai voluto trasferirmi, eppure ne ho avuto la possibilità, e anzi sarebbe stato magari più veloce,
0: Più pratico,
1: più
0: no?
1: pratico, no? E lui abitava in Friuli, due luoghi dai quali per uscire fuori bisogna impegnarsi molto di più, non avere le casualità di una città.
0: Siamo sempre lì, che purtroppo di certi artisti se ne ricorda forse a tempo scaduto, no? Scoppio ritardato, no? Non parlo di te ovviamente, ma insomma, se n'è andato senza che ci fosse, voglio dire, neanche troppa notizia al riguardo, insomma, forse se n'è andato in una maniera che lui avrebbe preferito, probabilmente.
1: Guarda, io sono stato al funerale perché naturalmente noi avevamo finito le tournée primaverili e inizio estate il 10 di luglio. Lui è morto un mese dopo esattamente. Al suo funerale c'erano migliaia di persone, dico migliaia, perché dalla mattina alle 8 fino alle 2, quando sono andati via, era una fila continua in questo posto. Enrico Rava è venuto, Enrico c'ha l'età che c'ha, è venuto in macchina,
0: 87 fatti adesso, se non
1: 87, sì, con
0: sbaglio.
1: Enrico siamo amici, abbiamo anche suonato insieme, abbiamo suonato insieme non nel gruppo di Atlantico, ma con i gruppi elettrici che io ho avuto. Tra l'altro è stato il mio insegnante di musica d'insieme a Siena, ai tempi quando ho cominciato a fare jazz, che ero piccolo piccolo, e andavo con la Sardegna con la
0: Con
1: valigetta,
0: la tua
1: con
0: custodia.
1: la mia custodia di sassofono, e sempre di sassofono soprano, però, quindi quella è quella cosa che mi ha sempre
0: Contraddistinto.
1: contraddistinto. E lui ha fatto 4 ore e mezzo di macchina guidando lui con la moglie, perché poi
0: Ci
1: il giorno
0: teneva.
1: per, beh, Gandhi è Gandhi, questo è quello che ci siamo detti io
0: Errava, errava poi, tra l'altro, insomma, cioè,
1: sì,
0: voglio dire, evidentemente c'era proprio
1: ma
0: un'urgenza.
1: quello che ci siamo detti io ed Enrico, ma Gandhi è Gandhi, cosa ci abbiamo da dire oltre? Gandhi è Gandhi, non ci capacitiamo, nel senso che non ci rendiamo ancora conto di questa mancanza, però la mancanza c'è, io ogni tanto lo sogno. Sai, avere una persona con cui hai passato molto più tempo che con la tua famiglia in giro per il mondo e diventa una parte di te. Ed è questo un po' è stato ed è il segreto di quel gruppo che non ha suonato per 20 anni, il gruppo Atlantico. Quando decisi di stoppare questa esperienza, dopo 500 concerti in giro per il mondo, dopo 4 anni di follia dove abbiamo suonato dappertutto, e non nei club, ma nei festival, eccetera, eccetera, decisi di dare uno stop temporaneo a questo progetto. E Gandhi c'era, anche se lui non ha registrato il primo disco, ma lo registrò Roberto Pellegrini. Subito dopo, un anno e mezzo dopo, arrivò Gandhi, quasi casualmente.
0: Hai parlato di festival, noi ci troviamo per l'appunto qui al Parco della Musica per la presentazione del Festival di Roma, Roma Jazz Festival. nel quale tu tra l'altro hai anche questo ruolo di maestro di cerimonie. Insomma, come è avvenuta questa opportunità, come si è creato questo evento, se vogliamo parlare?
1: Il mio invito al festival o...
0: Tutte e due le cose.
1: Il mio invito al festival perché Mario mi conosce da tanti anni, avevo già suonato ai tempi del Covid qua con il mio progetto con Mario Tozzi, che da 13 anni portiamo in giro per l'Italia, facciamo, abbiamo fatto tanti spettacoli insieme.
0: Questa cosa divulgativa
1: è uno spettacolo stravagante, strano. Adesso ne abbiamo fatto un altro che si chiama Geografie Mistiche, dove lui sfata qualsiasi, cioè si mette in maniera scientifica nel mondo della religione. Io lo seguo con i miei deliri, con elettroniche varie e sassofoni. Mario sempre conosceva il disco, cioè Atlantico, il gruppo, è conosciuto da tantissimi organizzatori.
0: È una specie di percorso carsico che, diciamo, attraversa
1: quando si parla del Quintetto Atlantico. Io c'ero, oggi mi hanno mandato un messaggio e mi dice: sai, io quella volta lì c'ero, stiamo parlando del 98, io ho visto i primi concerti di Atlantico. C'erano i ragazzi dell'università che venivano io mi ricordo una università a Urbino dove c'era un teatro,
0: magari ora sono padri di famiglia che
1: infatti
0: ancora...
1: ti dico questo, è venuto da uno dei primi concerti quando ho fatto la reunion, è venuto questa coppia di persone che più o meno hanno la mia età e con una copertina del disco, il disco vecchio, e con una ragazza, e mi ha detto: chi deve firmare? Beh, a lei. Ma perché? Perché lei è figlia anche tua, un po', è figlia di Atlantico.
0: Un po' è colpa tua.
1: Un po' è colpa tua. Quindi ci sono queste cose un po' di sentimentali e di ricordo. Però Atlantico, quando si è riunito, è come se a un certo punto ci fosse scattata una molla, che
0: una congiunzione astrale.
1: Una congiunzione astrale, però non siamo nel ricordo, non è una reunion, è un gruppo che si è interrotto semplicemente per una ventina di anni e ha ripreso con tutte le nostre carriere, con tutte quante le nostre sensibilità che si sono sviluppate. Questa è la cosa bella di questo gruppo e anche dell'album, che non è un ritorno, diciamo.
0: Non è un'operazione a tavolino, insomma.
1: No, non è alla Buena Vista Social Club, oppure è un po' alla Blues Brothers, che poi è venuto fuori così la mia.
0: Quindi siete in missione per conto di qualcuno.
1: Siamo,
0: ecco,
1: in missione per, non lo so, per conto di qualcuno, però è successo così. Era un giorno di maestrale, novembre del 2023. Io abito in campagna ad Alghero, sono uscito fuori, c'era il vento, c'era il cielo, c'era un freddo cane, c'era, quando c'è maestrale fa freddo, c'era il cielo blu. A un certo punto mi è venuto: ma io voglio riunire Atlantico. Sono venuto così, sono tornato dentro casa.
0: Hai visto la luce?
1: Non so che cosa sia successo, ho visto il vento forse, perché sono andato e ho chiamato tutti, cioè Daniele, io con Daniele, per tutta una serie di motivi non ci siamo sentiti proprio per anni. Il primo a chiamare è stato Daniele, io voglio riunire Atlantico, voglio riunire il gruppo, tu cosa ne dici? E lui mi ha risposto: così, va bene. Non mi ha detto altro. La stessa cosa Gandhi, la stessa cosa gli altri: va bene.
0: Era il momento di farlo.
1: Era il momento di farlo.
0: E quindi adesso questo disco ha una sua vita, tra virgolette, commerciale, cioè avrete occasione di andarle a presentare in occasioni prossime, future?
1: Guarda, solo l'annuncio della reunion, abbiamo fatto 12-14 concerti tra primavera e estate, una quindicina forse, e ci abbiamo una tournée adesso, no, ne abbiamo altri 15, faremo Vilnius, Gesfesia, faremo tutti i festival importanti, nel senso che faremo Jazzmi, faremo Moncalieri Jazz Festival, faremo Cagliari, faremo appunto Roma Jazz Festival, poi faremo dei concerti all'estero, a Berlino, stiamo vedendo anche altre date in Germania, insomma ci sono un sacco di possibilità, e per il prossimo anno ci sarà un sacco di... Beh, ci sono tante cose, anche perché ti ripeto, è un gruppo, un album che sono rimasti un po' nel cuore, no? E poi anche chi lo ascolta oggi, no? Anche se ascolta il vecchio album, ascolta il nuovo album, ne assume una energia straordinaria. Parlavo prima che ho scoperto così per caso che in 10 giorni Ci sono 30.000 streaming su Spotify, che è difficilissimo Spotify. Io credo che comunque questa cosa abbia senso, nel senso che
0: era il momento di farlo, dai.
1: Era il momento di farlo.
0: Se c'è solamente una piccola frase conclusiva che diciamo possa essere o una prefazione o una postfazione a questo disco, cioè due, una specie di piccole istruzioni per l'uso o una riflessione tua, e più come
1: Beh,
0: dire
1: quello che ho scritto nel disco. Ci sono delle musiche che quando i propri autori hanno deciso di non suonare più, continuano a navigare per l'oceano della memoria, a navigare finché non ritrovano questi autori. Questo è successo, strano, vero? Ma questo fa parte della
0: è come quando apri un cassetto e ritrovi qualcosa che trovi familiare, anche se magari non ci pensavi da tempo, no?
1: Anche, però mi piacerebbe pensare che queste musiche abbiano una loro personalità, un po' come i personaggi che appaiono in 100 anni di solitudine, che ritornano sempre e che ti cercano per tutta la loro vita.
0: C'è questa bella frase che viene utilizzata nella presentazione sempre di Gabriel García Márquez, che dice la vita non è ciò che uno ha vissuto, ma ciò che si ricorda e come si ricorda diciamo al fine di raccontarla. Anche questa è una, diciamo, ci sta proprio a fagiolo, no, nel tuo racconto.
1: Sì, musicale. E poi comunque la somma delle varie personalità di questo gruppo non è una somma
0: algebrica,
1: ma è superiore a quello, perché quando entra un brano che noi suoniamo, di composizione mia, di Marcello, di Daniele, di Bonaventura, entra dentro questo liquido amniotico che è il rapporto che abbiamo dentro Atlantico, ha una sua personalità, diventa Atlantico. E anche lo stesso musicista che purtroppo sostituirà Gandhi è cresciuto con la mia musica e probabilmente è cresciuto anche con l'influenza di Gandhi. Mi piacerebbe pensare che Gandhi, da dove si trova, gli dice fai così, fai colà, fai così, fai colà, un po' come appunto Borges ci dice, Marquez ci dicono.
0: Bene, caro Enzo, noi ci salutiamo, insomma ti lascio alla presentazione che arriverà a breve. Ovviamente sarà il nostro piacere, nel nostro piccolo, diffondere, anche ricordando le date di questo tour, anche facendolo ascoltare questo lavoro, quindi insomma Radio Città Aperta c'è, quindi insomma anche per prossimi progetti e per prossime proposte musicali saremo ben lieti di farti, ripeto, nel nostro piccolo, da cassa di risonanza.
1: Grazie mille, grazie
0: a te.

0: on in there.
1: Comunque, insomma, c'è sempre una certa emozione, perché qui si tratta non solo di un inedito, ma si tratta di un inedito che risale a 50 anni fa. Facciamo un piccolo passo indietro, ringraziamo nuovamente il nostro ospite Enzo Favata, che ci ha rilasciato un'intervista in occasione dell'uscita del suo lavoro Ritornare, appena pubblicato 18 settembre dalla ECM, che sarà tra i protagonisti con il suo quintetto atlantico della prossima imminente edizione del Roma Jazz Festival, così come calcherà palchi di mezza Europa. Allora, torniamo appunto al brano appena ascoltato. Si tratta di It's Easier, uno dei quattro brani che in occasione del cinquantenario di uno degli album più importanti della storia della musica, per mio modestissimo parere, ma insomma è condiviso da parecchi, ossia i 50 anni di Songs in the Key of Life, che usciva il 28 settembre del 1976, Stevie Wonder non smette di sorprenderci, perché oltre ad aver annunciato un nuovo album, oltre ad aver gettato nello scompiglio i fan, perché adesso c'è una tournée imminente che arriverà anche qui in Europa, addirittura ha deciso di pubblicare un EP che raccoglie quattro brani inediti provenienti dalle sessions di registrazione originali dell'album. Infatti il finale di questo brano denota, insomma, l'incompiutezza della registrazione. E io, come poi un suo discepolo che sarebbe sicuramente Prince, ci ha insegnato con un brano che si chiamava Slow Love, non ho nessuna fretta di proporvi i quattro brani di questo EP, quindi oggi ci siamo beccati It's Easier e piano piano ci andremo a trovare tutti gli altri, insomma non ci abbiamo nessuna urgenza di questo tipo di consumi sfrenati ed accelerati. Allora, un altro personaggio che risale all'epoca di poco più grande dell'epoca di Stevie Wonder e che purtroppo ci ha lasciato troppo presto è sicuramente Donny Haraway. Non a caso Stevie Wonder a un certo punto cominciò a distribuire ai suoi conoscenti, ai suoi amici, dischi di Donny Haraway, quasi a testimonianza quasi tacita della ispirazione e del, come dire, del suo profondo della sua riconoscenza nei confronti di Donny Haraway. Ebbene, il primo ottobre, proprio oggi, sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 81 anni, e quindi non trovo niente di meglio, anche se abbastanza scontato, da farvi ascoltare che questa splendida, indimenticabile The Ghetto, Donny Haraway.

The Ghetto, Donny Haraway, dall'album Everything is Everything. E tra l'altro, se vogliamo trovare delle cose in comune ulteriore, oltre insomma a un certo approccio, anche la voce, molto spesso si assomigliano quella di le voci si assomigliano quella di Donny Haraway con quella di Stevie Wonder, c'è anche il fatto che in questa The Ghetto si sente la voce di una bambina che praticamente è la stessa idea che ebbe qualche tempo dopo Stevie Wonder per la celebre Isn't She Lovely, dedicata alla figlia appena nata Aisha. E invece in questo caso evidentemente è la figlia, probabilmente Lala Hathaway, chi lo sa, dopo lo andremo a scoprire, ma in ogni caso sentiremo qualcosa di Lala Hathaway, proprio perché i punti di contatto sono molti e, come dire, abbastanza evidenti. Quindi abbiamo celebrato con un primo ascolto la coincidenza con l'anniversario della nascita di Donny Haraway, ma adesso è il momento di un'altra novità. Per chi si trovasse negli Stati Uniti in questo periodo, diciamo tra oggi e domani, potrebbe essere una buona idea andare a Brooklyn, New York, perché stasera, se mi ascoltate online potreste provarci se siete lì, al Baby's Alright di Brooklyn si esibiscono The Womack Sisters, che hanno appena pubblicato il loro album eponimo di esordio. Domani saranno all'Apollo Music Cafe di New York, poi il 2 dicembre al Bimbo's 365 Club di San Francisco, dove replicheranno anche il 3, e poi si sposteranno a Los Angeles. Però non abbiate paura se magari non avete voglia di andare negli Stati Uniti. A febbraio comincerà una tournée che tocca vari paesi d'Europa, Regno Unito, Olanda, Francia, Belgio, Germania, e che ve lo dico a fare, l'Italia neanche in cartolina. Comunque, insomma, Womack Sisters sicuramente uno dei dischi dell'anno, secondo me, molto Operazione Revival, ma fatta molto molto bene da una famiglia che con il soul, rhythm and blues c'ha parecchio a che spartire. Quindi arriviamo agli spot di metà trasmissione con l'ascolto di un estratto da questo album eponimo, The Womack Sisters. Il brano si intitola Monster.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: You're listening to Radio Città Aperta.

Eccoci qui rientrati in voce dopo gli spot di metà trasmissione. Lo abbiamo fatto con un brano che vede la coppia Nicola Lesini e Marcos Vinicius nel brano Beloved. Il motivo principale per questo ritorno in musica dopo gli spot di metà trasmissione è sia perché le sonorità di Nicola Lesini non stonano vicino a quelle del sax di Enzo Favata, che è stato il protagonista dell'intervista in apertura di trasmissione odierna, ma soprattutto perché Nicola Lesini, insieme all'attore Maurizio Donadoni, ripropone lo spettacolo dedicato alle città invisibili di Italo Calvino in una circostanza abbastanza particolare, perché nella sesta edizione di Le ali della città, che appunto si svolge nel weekend qui a Roma, nella zona di Corviale, il 3 ottobre alle ore 19 presso il centro ristoro Campanella, via Marino Mazzacurati 74, avverrà appunto questa performance in cui Lesini e Donadoni propongono una rilettura originale del celebre capolavoro di Italo Calvino. E quindi, insomma, ci faceva piacere sottolineare anche questo evento che arriverà nel fine settimana. E se, sempre rimanendo, diciamo, fedeli all'inizio con Enzo Favata, che come dicevamo ha esordito non più giovanissimo, ma ha esordito con la ECM, nel senso che tutti i dischi precedenti avevano altre etichette, è arrivato approdando alla ECM solo di recente. Uno che invece con la ECM ha a che fare da parecchio tempo e che comunque anche lui è arrivato ad un nuovo album fresco di stampa è il sassofonista Andy Shepherd, che insieme a Rita Marcotulli e a Michel Benita ha fatto uscire anche lui con la ECM un bellissimo album in cui sono particolarmente in evidenza due brani scritti e composti da Carla Bley, con cui Andy Shepherd ha spesso collaborato. Uno mi è rimasto nel cuore, ve lo voglio far risentire, si intitola Loans, Andy Shepherd da Carla Bley.

0: Layla Hathaway, ladies and gentlemen.
1: Thank you.
2: Allora, quando mi sono reso conto che il primo di ottobre sarebbe caduto l'anniversario della nascita di Danny Hathaway, ho pensato a cosa inserire in scaletta per ricordarlo. E siccome la figlia è qualcosa di memorabile, a proposito di cotanto padre, mi è tornato alla mente un'ospitata molto prestigiosa che ho avuto a inizio 2026, quando ci venne a trovare in questi studi Maria Pia De Vito, qui intervistata da me, che nella rubrica che spesso propongo, ossia quella di Ascolti Doc, ha tirato fuori questo brano degli Snarky Puppy con featuring Lala Hathaway dal vivo, intitolato Something, in cui secondo Maria Pia, che tra l'altro insegna anche canto jazz, quindi insomma da una voce molto più competente della mia, è uscito fuori che si tratta di un pezzo in cui la parte improvvisativa vocale è qualcosa di straordinario, e effettivamente ne valeva la pena. Allora, torniamo invece alla stringente attualità, perché da pochi giorni è uscito un album, anche questo un album di debutto. Si tratta di Liv East, una londinese che, come spesso accade in quello che è la scena britannica, londinese nello specifico, contemporanea, tira fuori qualcosa di molto interessante. Quando poi ho letto il titolo Funk Soul Sex, mi si sono un po' accese le lampadine, e quindi siccome appunto il suo è un miscuglio di R&B, funk, no soul, con influenze elettroniche contemporanee, mi sembrava il caso di andarvi a proporre un estratto da questo Funk Soul Sex. Ripeto, lei si chiama Liv East, il pezzo che ho scelto si intitola Projections.

Eccoci qui, Forno One, siamo nell'ultimo spicchio, l'ultimo quarto di trasmissione. Il 3 ottobre compirà 85 anni Chubby Checker, che molti ricorderanno per essere stato il re del twist. Let's Twist Again sarebbe stata ovviamente la canzone più, come dire, più ovvia da trasmettere per all'ombra. E lui fece un tentativo di avvicinarsi a quello che era il gusto che stava avanzando, perché contemporaneamente c'era tutta la scena psichedelica, e quindi tirò fuori questo lavoro approfittando della produzione di un certo Ed Chaulpin, il quale era conosciuto perché fu quello che mise per la prima volta sotto contratto discografico Jimi Hendrix, quindi diciamo dal punto di vista psichedelico era una certa garanzia. E a riprova di ciò, questo brano molto corposo, sono più di 7 minuti, che viene estratto da questo lavoro, credo, se non ricordo male, che sia proprio la traccia di apertura di questo lavoro, How Does It Feel? Sì, vi confermo che è la traccia di apertura, ci mostra un Chubby Checker veramente anomalo. Infatti inizialmente il disco non ebbe un grande successo di vendite, ma ebbe una specie di percorso sotterraneo, per cui venne ripubblicato successivamente negli anni, soprattutto qui in Europa, con dei titoli differenti, quindi con New Revelation, The Other Side of Chubby Checker o semplicemente come Chubby Checker, finché poi una dozzina d'anni fa venne ripubblicato con il suo titolo originale. Così, per la semplice cronaca, a questo punto torniamo a celebrare Ronnie Hathaway in uno dei duetti più celebri della sua carriera, anzi nel duetto della sua carriera, perché si fece accompagnare dalla meravigliosa, stupenda, divina voce di Roberta Flack in questo pezzo, che è quasi coevo di quello appena ascoltato di Chubby Checker, la romanticissima e veramente celestiale Where Is The Love, Roberta Flack e Donny Hathaway.

Un gioiellino di 2 minuti e 47, Where is the Love? Donny Haraway, Roberta Flack, o come vi pare a voi, prima lei e poi lui, insomma, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia per un terzo e ultimo a questo punto omaggio alla grandezza di Donny Haraway nel giorno che coincide con l'anniversario della sua nascita. E un altro anniversario molto celebrato in questi giorni, non c'è stato programma, compreso il nostro, che non si è occupato del centenario dalla nascita di John Coltrane. Noi lo vogliamo, come dire, ricordare in una maniera un po' anomala, perché tra le uscite più interessanti di questo periodo, di questa parte autunnale dell'anno, c'è sicuramente un disco pubblicato dalla band dei Coma. Vado un po' per il sottile, non vi dico molto, vi dico semplicemente che quando ho letto che questo brano si intitolava John Coltrane, ho detto: questo lo mettiamo al pizzo, lo facciamo ascoltare in radio. Vi darò qualche dettaglio dopo questo ascolto. Coma, John Coltrane.

Allora, come detto, questi sono i Coma. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola, come detto, John Coltrane, fa parte di un album intitolato Spirits. Loro sono francesi, il capo della band si chiama Antoine Rajon. Si sono ritrovati dopo aver suonato spesso insieme, ma anche avendo fatto parte di vari gruppi, si sono incontrati in Borgogna, hanno preso una specie di chalet che hanno equipaggiato con tutta tecnologia abbastanza vintage analogica. Avevano poche indicazioni che si erano dati rispettivamente ed hanno dato come dire, vita ad una piccola raccolta di brani che viene raccolta in questo album appena pubblicato dal titolo Spirits. Quindi loro sono i Coma. Allora, visto che dopo l'intervista ad Enzo Favata, che ha aperto la nostra trasmissione, abbiamo ascoltato un brano del nuovo EP tratto da Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che compie 50 anni in questa settimana, mi sembra il caso di andare ad ascoltare proprio un brano del disco, e sono andato a scegliere il brano più lungo perché mi piaceva che ascoltaste quello che è il brano che conclude questo doppio album. Poi c'era un 45 giri bonus con altre tracce, ma insomma il disco si chiude con questa trascinante, travolgente, irresistibile Another Star, Stevie Wonder.

Che meraviglia, che meraviglia. Non so a voi, ma a me ogni volta suscita emozioni nuove, sempre, sempre grandi, grandissime emozioni. Another Star, il brano che chiudeva il doppio album Songs in the Key of Life, ma non chiude la puntata di oggi di Forno One, perché rimanendo comunque in tema Stevie Wonder e questo capolavoro che compie 50 anni in questi giorni, saprete che oltre a fare tante cose da solo in studio, suonava parecchi strumenti Stevie Wonder, in cui veramente si è sbizzarrito, si è fatto comunque circondare da una grande schiera di musicisti di ottimo livello, di eccellente livello, sarei dire. Basti pensare a Herbie Hancock, George Benson, insomma gente di questo calibro. Forse non tutti sanno che lo splendido assolo di flauto che caratterizza la parte finale dell'appena ascoltata Another Star è frutto della sapienza di una ottima flautista afroamericana dal nome di Bobby Humphrey. Quindi da un album che vi consiglio di andare a recuperare, pubblicato a suo tempo dalla meritoria Blue Note Records, per salutarci ascoltiamo un brano di Bobby Humphrey dal titolo Blacks and Blues. Fabrizio, Mr. Forno One vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ciao ciao, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti Radio Città Aperta, con voi Gianluca Polverari, Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16, in replica il martedì dalle ore 12 e in podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. E quindi saluto sia chi segue la diretta, sia chi segue la replica, che il podcast. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Il tutto dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. In più vi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Condividerò poi scaletta e podcast e link chiaramente sui miei profili social. Oggi avremo ospite un fotografo, un artista inglese che mi torna a trovare dopo un annetto e mezzo, due, ormai più o meno non ricordo, ma sarà stato ecco questo il periodo. Lui è Nick Elliott, che di recente ha esposto anche sue fotografie in quel della Galleria Medina di Roma, e quindi ci faremo un po' di chiacchiere con lui in studio. Lo attendiamo qui a Casal Bruciato e per l'occasione poi lancerò anche la diretta video su twitch.tv/radiocittaaperta, video che si può vedere anche comodamente attraverso l'home page di Radio Città Aperta, www.radiocittaaperta.it. va a finire che tra un po' accendo l'aria condizionata al 5 ottobre, ma qui inizia a far caldino dentro lo studio. Chissà in Canada che tempo fa, e allora magari lo immaginiamo o lo andrà a vedere mentre mando un brano di questa formazione. Poi vi dirò che sono, oppure se proprio avete fretta potete leggerlo dalla nostra homepage.

La musica è quella di una band canadese chiamata En Route Boys dal Canada. Questo è un mix tra elettronica ed elementi acustici, come ad esempio la batteria. Avevamo ascoltato questo disco anche tempo fa all'interno di 33x2 come disco novità, lo ascoltammo per intero. E a proposito di dischi nuovi, è uscito questo album del duo newyorkese, il secondo disco dei Content Blocks. E qui si va su territori più dark, sempre elettronici ma più inquieti, quasi EBM, come questa traccia d'apertura, Fans and Fabricators, Content Blocks, nuovo album uscito proprio di recente, si chiama Hard Out.

con la loro musica descrivono l'atmosfera più decadente della New York attuale. Vengono da lì, si chiamano Content Blocks, il loro secondo album. Chiaramente sono novità che si rifanno a un certo tipo di EBM e industrial anni 80. Ed è sempre un piacere ascoltare per me questo tipo di suoni. Novità per loro, Hard Out, il titolo dell'album. Saluto Marco, Vincenzo, Donato, Fabrizio, Antonio e poi anche Simone, che sta apprezzando i Content Blocks. Non conoscevo, grazie mille. Allora drizza le antenne, perché anche i prossimi ti potrebbero piacere se apprezzi questo tipo di sonorità EBM che si rifanno un po' ai cari e vecchi Cabaret Voltaire, un po' ai Frontline Assembly, ai Front 242 e queste cose qua. Tra poco arriverà roba interessante. Eh sì, perché sto parlando di un progetto chiamato High Functioning Flash. Questo è il loro ultimo lavoro, che risale ormai al 2017, quindi tanto tempo fa per questo duo da Los Angeles. E ripeto, i riferimenti sono quelli dell'EBM Industrial anni 80 su tutti: Frontline Assembly, Cabaret Voltaire e Front 242. Mettiamoci dentro anche Skinny Puppy. Disco molto bello, così anche come i precedenti, poco conosciuti dalle nostre parti, High Functioning Flash.

E questa è la musica di High Functioning Flash da Los Angeles, California, e ha apprezzato Simone anche questa proposta, che vi consiglio di andare a recuperare se amate un certo tipo di atmosfera IBM con richiami anni 80. Il disco è del 2017, quello che rimane, che io sappia, l'ultimo degli High Functioning Flash, chiamato Culture Cut. Tra poco con noi nei nostri studi Nick Elliott, fotografo, artista britannico che ci torna a trovare, e ce ne andiamo proprio non in Inghilterra ma in Irlanda, a Dublino, perché a me questo nuovo lavoro di Gilla Band piace tantissimo. Potevano ripetersi, rimangono sui suoni di Most Normal e dei vecchi lavori, ma in una maniera ancora più estrema e senza compromessi. Quindi Pugnello, il loro album, è bello, mi piace, e lo ascolteremo per intero come disco novità mercoledì all'interno di 33x2. C'è l'industrial, c'è il post-punk, c'è l'elettronica techno deviata. Eccoli qui, da Dublino, Gilla Band.

Dara Kelly, proprio al massimo della sua espressione di cantante, di urlatore del proprio disagio mentale, psicologico ed emotivo. Gran disco, Gilla Band, supportato poi da una band, come dico sempre, mentale nell'approccio, nella ricerca dei suoni, ma anche molto fisico. Pugnello, gran lavoro. L'ho preso il vinile, l'ho appreso anche Simone, hai ragione, questo album di Gilla Band è bellissimo, comprato in vinile. E ricordo che poi mercoledì lo trasmetteremo per intero, lo trasmetterò per intero dall'inizio alla fine all'interno di 33x2 come disco novità, come disco del passato, ve lo dirò più tardi. Sarà un qualcosa di più morbido, ma anche con il suo spleen e la sua malinconia, molto più celebre, vendette milioni di dischi, ma ve lo dirò più tardi, a meno che non andate a spulciare nella home page di Radio Città Aperta. Oh, allora, ricordi i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, questo WhatsApp, Telegram, SMS, oppure c'è Facebook e Instagram Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Da Dublino ci trasferiamo in quel di Belfast, altra novità. Loro sono i Gurriers. Ah, a proposito, prima che ascoltiamo i Gurriers, i Gilla Band saranno a Milano i primi di febbraio, in un'unica data italiana all'Arcibellezza. Mi era sfuggito, ma di spalla ci saranno i Makeshift Art Bar, formazione che viene proprio da Belfast e che si muove su questi... Anzi, ve li faccio ascoltare, va, e poi prendiamo i Gurriers. Perché veramente sarà una doppietta al fulmicotone, e quindi il consiglio di andare a Milano, sto vedendo se riuscirò anch'io ad andare. Ecco, in apertura di Gilla Band ci saranno questi signori che si chiamano Makeshift Art Bars, quindi cambiamo al volo la scelta musicale.

0: Loro sono Makeshift Art Bar da Belfast, saranno insieme Ghilla Band il 6 di febbraio al Circolo Arci Bellezza di Milano, unica data italiana per questi irlandesi, Ghilla Band da Dublino e invece Makeshift Art Bar da Belfast. Tra l'altro, a proposito d'Irlanda, sono appena reduce dalla trasferta in quel di Orvieto per l'Orvieto Irish Fla, tutt'altri suoni, non questo tipo di suoni irlandesi, ma quelli più tradizionali folk, ma è stato veramente un bellissimo weekend da quelle parti. Ho scritto un reportage a livello di scrittura abbastanza breve, poi c'è un'intervista a due band che si sono esibite, una italo-francese e un altro un artista sicuramente affermato in ambito proprio di questi suoni, più un po' di fotografie e qualche video. Insomma, trovate il tutto nella home page del sito di Radio Città Aperta, il mio reportage dall'Irish, o meglio dall'Orvieto Irish Fla. Allora, rimaniamo ancora a Belfast con i Couriers e poi subito dopo l'intervista con Nick Elliott, che è arrivato ai nostri studi, l'ottimo, grande, celebre fotografo britannico, di recente è esposto a Roma alla Galleria Medina e quindi tra poco sarà online, non solo a livello radiofonico ma anche video, perché lancerò la diretta su Twitch e anche quindi potrete vedere il tutto sia da twitch.tv/radiocittaperta o se no dal nostro sito, dall'home page, dal sito di Radio Città Aperta.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: E loro sono Gurriers da Belfast. Ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna con Nick Elliott, fotografo rock storico, artista, producer, attivo anche nell'ambito di video per nuove realtà musicali. Insomma, lo avevamo già avuto ospite più o meno un anno e mezzo fa, o giù di lì, se non ricordo male, forse un pochino di meno. Mi è venuto a trovare oggi nuovamente, ha di recente esposto alla Galleria Medina di Roma, e quindi Nick Elliott lo potete vedere già in diretta video anche su twitch.tv/radiocinemaaperta oppure dalla home page di RCA. Vi saluto in camera anch'io, ciao benvenuto a Nick Elliott qui con noi. Welcome here in Radio Città Aperta. How are you?
1: I'm very well, Gianluca. It's great to be here again, man. Sorry. Great to see you.
0: Yeah.
1: Ciao.
0: I saw your exhibition a few days ago in Galleria Medina, che si trova in Via Merulana, una mostra molto valida, molto bella. So, tell to our listeners which kind of exhibition was in Galleria Medina for who wasn't there.
1: Well, it's the fifth show that I've done in Italy in the past 18 months, and it's showcased a lot of unseen images, quite a big collection of about 13 images that hadn't been seen before. So I'm updating it all the time, every time that we do a show. And the idea is to tour Italy. That's the idea, to introduce me, my art and what I do to the Italian people and to the land of culture and style and romance.
0: E quindi, beh, lì poi chiedo anche supporto a Raffaella, che è qui con me, se sbaglio qualcosa, come diceva il Papa, mi corrigerete. E quindi sono opere che riguardano anche il suo ultimo periodo italiano, perché insomma poi viene spesso dalle nostre parti, è un'introduzione anche per chi non lo conosce alla sua arte, perché poi principalmente sono opere, diciamo, artistiche, spesso anche giocate con il bianco e nero molto effettato, ed è c'è l'idea anche di portare in giro per l'Italia un po' questa sua opera, questa sua mostra. E quindi mi viene da chiedere, c'è veramente un'ottima relazione con il nostro paese, come mai? So you have a good relationship with our country, with Italy. Why?
1: I do. I love the Italian people, Gianluca, and I love Italy. It's a lifelong ambition to show in Italy, and even more of a lifelong ambition to show in Rome. And I have a residency at Medina Art Gallery, which I won last March, which I think was the last time we actually caught up. And I was on the show, I think, around about that time last year. So, yeah, I just love it, man. I fly back to London in the UK on Wednesday, and I don't want to go. I want to stop.
0: We can make a change. I go to London and you stay.
1: You're very welcome.
0: No, dice che lui ha una grande relazione con l'Italia, gli piace la gente, gli piace il mood, e insomma è sempre un piacere per lui essere qui in Italia. E è stato anche per lungo tempo un suo desiderio quello di poter esibire, e ora il tutto sta avvenendo anche grazie proprio a Raffaella, che dà un supporto importante. Voi non la vedete, ma c'è, poi se vorrà dire qualcosa, anzi, è benvenuta. E quindi poi mercoledì tornerà a Londra, ed è molto triste per questo. Gli ho detto, magari se vogliamo fare un cambio vado io a Londra e lui rimane a Roma, io posso starci, anche perché sarà un po' più fresco. Oggi sto subendo veramente un caldo incredibile qui nei nostri studi, e non ne posso più. Magari lì a Londra è un pochino più fresco, anche se durante l'estate sono stato a Londra e ho sofferto il caldo anche in quel posto. E I know that in the meantime, during these days, you worked with a young band, with a new band, and you are working on their video clip. What about?
1: Yeah, it was quite a strange kind of coincidence, really, Gianluca. I mean, I'm presently working with and managing Simon Collins, son of Phil Collins. I've been working with Simon on and off over the past 3 or 4 years quite deeply. He's got a new project going on called Luminous X, which is a brand new developed creative genre, really. The guys call it rap prog, if there is such a thing. And I think it literally is a brand new genre. It's very, very good. And we shot the first lift for the single off the album VT here in central Rome over the last week or so. Simon and the band run they flew out last Sunday. And the band consists of a guy coming in from Miami, a guy called Bad Habits. It was in a band called Bad Habits. A guitarist from Poland, Matthias, and Carlo, who comes from Ireland, where Simon lives. So they've been working together on this project probably about 3 or 4 years. And we spoke of it way back then. And I'm shooting all the promo artworks for the album and various different bits of bobs. And then I'm also doing 5, if not 6, VTs that are going to be single lifts from the album. Album's due out in December. It's extremely good. It is really, really good. They're presently working on the last track on the album, which is going to be a 14-minute kind of, I won't say traditional prog, but obviously, as you know, that prog rock always had, 20-minute solos and 20-minute tracks and all this kind of stuff, which I was a massive fan of anyway. So Simon's doing this, 14-minute track will be the end of the album.
0: Can you repeat me the name of the band?
1: Luminous X.
0: Luminous X,
1: that's
0: okay.
1: Yeah.
0: Allora, sì, sta girando... ha girato un videoclip per questa band che poi pubblicherà il singolo in attesa poi dell'album, chiamata Luminous X, tra l'altro un progetto che coinvolge musicisti provenienti da varie aree, uno è statunitense, un altro viene dalla Polonia, un altro dall'Irlanda, tra l'altro è il gruppo che coinvolge il figlio di Phil Collins, Sean Collins, no, what is the name?
1: Simon
0: Collins, e quindi sarà un progetto molto particolare perché è un mix tra prog e rap, prog e hip hop, con brani quindi anche complessi, l'ultima traccia sarà quasi di 14 minuti e hanno girato il video anche nella parte centrale di Roma, quindi sono stati coinvolti durante la fine di settembre in varie zone centrali di Roma come, se non ricordo male, Piazza del Popolo e poi anche la Piantica, e quindi sarà un videoclip che ci mette molta curiosità nel ascoltare il tutto. Ancora non è disponibile nessuna canzone della band, is it correct that there is no songs at the moment to listen?
1: No, there isn't. They're literally glassing the album up now, so the final mix is on it. And like I said, there's one track left to actually kind of mix down, which is the end track, the 14-minute track. And the album will be out, we're hoping around about December. Obviously, we'll keep you...
0: Not only the single on December, all the entire album.
1: The entire album.
0: Okay.
1: And then I think we're going to kind of run the singles out consecutively, you know. Hopefully, we could get a single out before December. But as it stands now, there's nothing that can be listened to, which is a bit of a shame, John Luca, considering I'm here, you know. But... wait, watch this space, as they say back in the UK.
0: Sì, perché questa poi è una band che esiste da 4 anni e che lavora a distanza, come diceva anche la band stessa quando li ho incontrati, ecco, è un progetto dove non è che vanno in sala prove, ma ognuno attraverso la rete, attraverso insomma poi collegamenti su internet scrivono insieme le canzoni, e quindi richiede anche più tempo per poter sviluppare il tutto, e quindi però a fine dicembre dovrebbe uscire l'album e quindi anche il singolo di lancio, che poi avremo modo di ascoltare. Anche per me è un po' una sorpresa, non ho proprio idea di come possa essere la musica, da quello che mi è stato raccontato è sicuramente un qualcosa di molto interessante che va comunque, ecco, ad arricchire il panorama musicale internazionale, ed è interessante anche la collaborazione tra questi musicisti e anche il figlio di Phil Collins, Simon Collins. So you will come back in London, what What will you do there?
1: Well, I've got some stuff to do. I've got a lot of post-production that I've shot over here. Obviously, we're working on the video. Mm-hmm. We're flying out to Ireland, we think, some kind of time early November. I'm picking up on just a few kind of cutaways and stuff, a little bit more of the band that we need to shoot for this VT that we shot in Italy. And then we're hoping to shoot probably one, if not two VTs over in Ireland, which will be the second and the third singles. Mm-hmm. It's just full on, really, between getting back to the UK and Christmas, really. So I've just come out of a film. I've been starring role in a film, which kind of led me up to the point of where I flew out to Italy. Then the show, and we've been putting together some new stuff for next year, because I shall be back, hopefully, to do two, if not three shows, exhibitions, here in Italy next year. That's the plan.
0: Quindi c'è da lavorare un bel po' adesso, già tornando dall'Italia in Inghilterra, completare poi il lavoro con il video del Lumens X. C'è insomma da lavorarci fino a dicembre. Ci saranno anche ulteriori spostamenti in altri paesi proprio per lavorare al meglio sul tutto, e poi c'è il piano di ritornare in quella in Italia quanto prima, diciamo già dal nuovo anno. So do you wanna choose a song to listen together now?
1: I've been listening actually over the recent couple of weeks since being back in Italy. I picked up a lot on Rory Gallagher.
0: Rory Gallagher?
1: He was a true hero of mine. So anything Rory Gallagher, if he can get a hand on that, that'd be good.
0: I choose.
1: Yep.
0: Feel free. Moonchild, it could be good per Rory Gallagher, scelto dal nostro ospite che è Nick Elliott. Se poi volete fare anche delle domande a Nick, siete benvenuti. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Eccolo qui, Rory Gallagher. Lo facciamo partire per bene. Eccolo qui di nuovo, Rory Gallagher, Moonchild.

0: Rory Gallagher, beh, prima abbiamo ascoltato gruppi irlandesi come Gilla Band e i Gurriers, vi ho raccontato poi dell'Orvieto Irish Fla, dove sono stato ieri, l'altro ieri, quindi il Festival di Musica Irlandese, e ci sta anche la scelta quindi di Nick Elliott, nostro ospite qui negli studi di Radio Città Aperta, per Rory Gallagher. Nel frattempo, se state vedendo il video di Radio Città Aperta online, cioè, si è aggiunta anche la già citata, era nell'ombra prima, ma adesso si è presentata, buonasera, Raffaella,
1: buonasera a
0: Clementi,
1: tutti.
0: Tra l'altro, salve. C'è stata una carambata prima riguardo a parentele, non mie sue, ma insomma, salutiamo Marco.
1: Grazie.
0: Allora, ti coinvolgo perché insomma tu sei colei che sta portando in giro ormai da tempo Nick Elliott qui in Italia. Allora, come nasce questa connessione con lui, quando e come si è sviluppata?
1: È nata, ci siamo incontrati sui social 11 anni fa e siamo andati d'accordo e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme e a lavorare insieme. Io lavoro con lui come suo assistente personale e lui desiderava tantissimo esibirsi in Italia, portare le sue opere in Italia. Lui è conosciutissimo in Inghilterra e in America, ma in Italia ovviamente un pochino meno. Desiderava tantissimo venire e quindi io ho cercato in tutti i modi di accontentarlo e a quanto pare ci sono riuscita.
0: So Nick, what is the sensation for an artist that is very well known in England and in the United States, came for example in Italy where maybe you are well known, less known respect the other countries that I mentioned. So for you, it's something that interests you because you have to conquer new audience or something like that?
2: Well, Italy in particular, because for me, it's the land of style, class, mm-hmm. romance, passion, and art and culture, without a shadow of a doubt. You guys have got the best art on the planet. So it was for me, this was the only place to set my target to come and show. I think you guys are on the same kind of sheet as I am. Artistically, creatively, and it's a very loose kind of passionate culture that the Italians have, unlike the UK, which is nothing like that at all. And it was just the ultimate goal for me to show in Italy, and hopefully to increase the tour, you know, make it bigger and get out to more people. that's what it was.
0: Ok, I'm going to translate, poi se sbaglio qualcosa...
1: Of course, non ti preoccupare.
0: No, dice sostanzialmente, ecco, gli ho chiesto, insomma, in Inghilterra e Stati Uniti, come ha detto Raffaele, è ben conosciuto, magari venire in Italia c'è un pubblico che lo conosce meno, quindi può essere anche un qualcosa di diverso, di approccio, può essere bello da una parte, ma anche, insomma, da stimolo per poter guadagnare un nuovo pubblico. Beh, lui dice quello sì, assolutamente, ma poi gli piace proprio l'atmosfera italiana, quella passione, quella che poi sta trovando un'Italia di un certo tipo, questo, vabbè, questa chiusa parentesi,
1: sì,
0: non è l'Italia forse più
1: no,
0: decore,
1: è vero,
0: come
1: però guarda, posso dirti che lui ha conosciuto diverse tipologie di persone, ok, e devo dire che ho sempre sostenuto che lui è un inglese un po' anomalo, nel senso che è una persona molto affettuosa.
0: È vero, confermo.
1: Sì, ed è una persona estremamente empatica, quindi riesce ad andare d'accordo con tutti, dal bambino alla persona più anziana, ed è innamoratissimo del nostro paese.
0: Ebbene, è giusto. È innamorato, quindi è uno stimolo per lui anche presentare le sue opere in giro, non solo a Roma, poi speriamo insomma in futuro sicuramente anche nel resto d'Italia. Può essere anche uno stimolo per la sua creatività. So I think that I ask you, Italy could be a sort of inspiration for your art, for your picture, for new ideas to put on your works.
2: Oh, very much so. Yeah, very much so, Gianluca. I mean, to talk in the kind of a bit of a boring kind of technical scenario, the light in this country is just absolutely fantastic. And everywhere I look, there is 20 shots. You know, it's a fantastic place. Hence why Simon came here. And why we thought we could really do something a lot more different and a lot more, just move the line a bit, you know, with music videos. And that's why we decided to come here. And it worked out that I was here doing the show at the same time. So it was good to be able to you kind of do two projects at this, all in one go,
0: mm-hmm.
2: As the guys came from across the world. You know, so yeah, I mean, Italy is a fantastic inspirational place. It really is. I think, again, because of the culture, the warmness of the Italian people, they made me feel very welcome, very welcome. I find it very rude because I don't speak Italian.
0: Mm.
2: But the more time I've spent here, I do understand a little bit more. But to be honest, the kind of way that you guys are with me, you know, it's not really necessary to be able to talk fluent Italian, obviously, like you guys do. You know, because the kind of emotion side of things and the warmness of body language and the rest of it, we just kind of just marry up, we fall in love. It's wonderful, man, it's wonderful.
0: Ok, e quindi sì, assolutamente, quello che gli piace, che può influire anche sulla sua arte, è la luce che emana dai nostri scenari, dai nostri panorami, poter aver girato anche il video, insomma, con la band, e farlo anche in contemporanea con la sua mostra è stato, diciamo, il goal per poter sfruttare al meglio quello che sono le caratteristiche del nostro paese, che lui ama. Purtroppo non sa parlare l'italiano, ma ne sente le vibrazioni, sente delle affinità e gli piace il calore delle persone, l'approccio, la passione che c'è, quindi vedendola da fuori ancora si percepisce questo per quel che riguarda l'Italia. So you said that England is not more as before for you about the inspiration, the passion, the culture?
2: Obviously a lot of the projects that I now work on are very much driven by the emotion of me, mm-hmm. passion, your sexuality, blah blah blah, romance of the whole thing. I've kind of moved it on into another level altogether over the past 8-9 years now, brought on by various different circumstances in my life. It's a cold place. It's a bit of a cold place, the UK is. I mean, obviously I'm English born and bred, it's just not got the vibe that this place has. It really hasn't. You know, there's no time in the UK. It's all rush and tear, and you know, nobody really appreciates what you're trying to do. Not necessarily what I'm trying to do, but
0: in general,
2: in many ways, you know, it's all about just thrashing and rushing about and all that kind of stuff, you know.
0: E quindi, insomma, diciamo, riguardo il suo lavoro in Inghilterra, poi se ho capito bene c'è ancora qualcosa per quel che riguarda anche un discorso che porta avanti sui temi del romanticismo, della sensualità e tutto quanto, però nello stesso tempo è un paese che sta diventando sempre più freddo, non a livello climatico, anzi quello è il contrario, ma proprio a livello d'approccio, magari anche per chi fa arte non c'è quello stesso riscontro, non tanto per quello che riguarda lui, ma in generale vede anche per quel che riguarda anche tanti altri artisti, quel riscontro di pubblico come magari era in passato, insomma una sensibilità diversa che è andata a cambiare, e quindi ecco, sente un po' più di distanza per quel che riguarda il suo paese. E quindi Raffaella, ecco, cosa stai pianificando per lui in futuro? Che cosa possiamo accennare?
1: Allora sì, c'è qualche cosa che posso dirvi. Noi il prossimo anno stiamo organizzando un tour italiano, cioè un giro di gallerie in Italia, e poi abbiamo una piccola sorpresa che però stiamo organizzando ancora e vediamo di aprirne una tutta nostra. dove poter lavorare e esporre la sua arte e dar possibilità, diciamo, anche altri artisti emergenti, giovani, di poter esibire. Vediamo, insomma, adesso dobbiamo decidere. Lui verrà più spesso il prossimo anno, verrà di più, e dovremmo trovare un posto dove, insomma, organizzare il tutto.
0: Sì. Tra l'altro qui nei nostri studi c'è anche un fotografo che è stato, sì, presente anche alla Galleria Medina, non solo con gli scatti che poi ha pubblicato sui social, sì, ma c'era anche c'erano, sì, anche un paio di sue opere.
1: Sì, perché Nick è una persona che vuole dare spazio anche ai giovani, a persone, ad artisti che non hanno diciamo, le possibilità, no? Le stesse possibilità di poter, non lo so, anche affittare una galleria, per cui lui è una persona estremamente sensibile sotto questo punto di vista e ha deciso di aiutare uno alla volta i giovani che vogliono essere aiutati ad emergere.
0: E chi abbiamo qui con noi, che è stato anche...
1: Abbiamo Davis. Davis è un ragazzo molto sensibile che ha esposto insieme a Nick delle opere, delle sue opere d'arte molto gradite, ed è un ragazzo che è stato presente sempre nei nostri giorni e ci ha aiutato con tutto, e Nick ha deciso, insomma, di parlarci. Oggi parleremo anche con Davis per organizzare, anche per dargli qualche opportunità.
0: Bene, ottimo. Esatto. Senti, ma la mostra di Nick è finita anche proprio?
1: La mostra di Nick è finita, sì, per quest'anno noi abbiamo finito qui in Italia. Lui riparte mercoledì.
0: Sì, come abbiamo, sì, detto. Non sapevo mercoledì, perché quando sono venuto anch'io, insomma, qualche giorno c'era proprio Nick presente, però poi pensavo, insomma, non essendoci lui, comunque la mostra rimaneva invece.
1: No, no, noi siamo stati residenti nella Medina per un anno adesso, però abbiamo interrotto un attimo questa cosa perché dobbiamo organizzarci per...
0: Ecco, perché non c'era, diamo una breve descrizione di quello che è stato esposto durante...
1: Sì, come no. Sono state esposte delle immagini, ovviamente, di arte rock, che gli appartiene sicuramente, e poi ha messo in esposizione quella che lui chiama la dark art, che è sono una serie di immagini che riguardano la sua vita personale e che, diciamo, immagini che hanno segnato la sua vita, e tre immagini che lui ha preso a Roma con le luci che lui ama. E poi, insomma, di questo ti puoi far parlare da lui, che sicuramente ti spiega meglio.
0: So, no, I just asked to Raffaella about your last exhibition in Rome. So she describes... we said before about your work, and so would you like to add something about the exhibition that was in Galleria Medina?
2: Well, only that the whole thing, everything I do is driven by passion. Mm-hmm. Passion, romance, the love I have for the art, and trying to move a line, Gianluca, trying to push the line, do something that is totally original, totally unique, and comes from within. That's really where it is, you know. There's no more to be said about it. It's really just a very, very emotional driven work and collections.
0: E quindi è un lavoro dove c'è proprio lui stesso, la sua passione, la sua arte, c'è anche lui protagonista, perché poi i suoi scatti non sono solo, possiamo dire, personaggi altri o luoghi altri o artisti altri, ma talvolta è proprio protagonista lo stesso Nick, anche con pose, tra virgolette, provocatorie in certi passaggi, ma provocatori non è il termine giusto, però diciamo, insomma, ecco, non usuali, non so come
1: Nick,
0: dire.
1: Do you want to explain something about your dark art, please?
2: Oh, okay, yeah, I can do. Yeah, I mean, the origin of it, I mean, it's quite a big collection. It basically sums up a kind of mental and emotional state that I've kind of lived with all my life, which is loss. And it was born out the loss of losing my poor mum, then my son, then my dad, and then my marriage of 29 years. Mm. And from that, it took me into a creative place that opened up all my life's kind of emotions. And the Dark Art is essentially an umbrella project of loss, although there is 6 or 7 different modules to that, if that's what you want to call it, which are separate projects which study the emotions that I have, and then create a visual art form from literally the emotions that I feel. So passion, hate, love, romance, sexuality, everything. I literally then take that emotion of where I'm feeling at the time when I come up with the concepts, which can be any time. It's not a kind of engineered process. It's just something that comes. And then I literally recreate a visual image from everything that is going on in those emotions inside me. So that's the origin of it, and that's where it's born. And that has continued to drive the project along.
0: Quindi il progetto si chiama sul concetto di perdita, loss, no? E quindi, perché insomma Nick ha subito dei lutti importanti, dalla perdita del figlio, del padre, poi anche di una separazione. Queste immagini raccontano anche le sensazioni di smarrimento, ma anche di romanticismo, di sensualità e altri elementi di emozione che vengono trasmessi e vengono rappresentati attraverso i suoi scatti, e proprio una manifestazione di queste sue emozioni espresse appunto con queste immagini dove lui è protagonista, se ho capito bene.
1: Perfettamente.
0: Esatto.
1: Perfettamente.
0: Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Nick Elliott, è stato un piacere. Beh, comunque immagino a questo punto ci si vedrà spesso, perché comunque dal prossimo anno sarai spesso in Italia. So I said that we are going to finish our interview, but at the same time I think that in the next future we will see often, because you will stay in Italy and in Rome, and so we will have the possibility to do other interview or something else.
2: Oh, indeed, Gianluca. I mean, it's an automatic VIP invite for you personally to all the shows, wherever they are. Yes, I will be back. Yeah, there's no doubt of that, my friend. No doubt. Next year.
0: Next year. Allora, thanks to thank you too much to stay with us here in Radio Città Aperta. Grazie a Raffaella,
1: grazie
0: Clementi,
1: a te, allora.
0: Per aver organizzato il tutto, ma anche insomma per aver partecipato a questa chiacchierata. Io ho messo Rolling Stones, Painted Black. It's okay to finish our interview.
2: Definitely.
0: Ah, okay. Cos'altro aggiungere? Vuoi aggiungere qualcosa, Raffaella?
1: Voglio ringraziare tutti quanti, perché io tutte le persone che ho incontrato, compreso te, hanno dato fiducia a me e a Nick, e questa cosa è stata piacevolissima, quindi voglio ringraziare tutti quanti, tutto il mio popolo.

E questa era la musica dei Rolling Stones, Painted Black, per concludere la nostra intervista con Nick Elliott. Bene, questo è Puzzle, con voi Gianluca Polverari ancora fino alle ore 18 se seguite la diretta del lunedì, invece se seguite la replica del martedì fino alle ore 14. Quindi ho staccato la diretta video su Twitch, ma siamo ancora in diretta audio, chiaramente, con questa trasmissione. E allora, a proposito di bei dischi, un altro bello che è uscito proprio di recente, e anche qui lo faremo ben presto, come ascolto intero per quel che riguarda 33x2, il nuovo album degli statunitensi Proto Martyr.

Facebook.

E questo è il ritorno per i Proto Marti, il settimo album per la band statunitense, veramente un capitolo intenso, ricco di sfumature, di intensità, di emozione, un'analisi della decadenza proprio degli Stati Uniti. Hotel Usona, Usona sta per United States of North America, ed è quindi un quadro veramente disarmante per quel che riguarda poi non solo la politica interna ma anche le guerre. Io ci vedo dentro anche poi anche critiche alla politica israeliana, i connubi proprio tra l'America e Israele. Comunque, Proto Martyr, bel disco per loro, e anche questo lo ascolteremo per intero più in là, penso fra due settimane, all'interno di 33x2. Io sono Gianluca Polverari. Se volete interagire con me, sms, whatsapp, telegram 340 197 4468, facebook, instagram Gianluca Polverari. Oh, questi sono belgi, tra poco uscirà il nuovo album, si chiamano Diemen Sniep. Il nuovo disco, che non vi faccio ancora ascoltare ma che ho ascoltato, ha delle affinità proprio con i Proto Martyr. Noi andiamo a ripescare però il precedente del 2021, che si apriva con Drain dal Belgio, se non sbaglio da Liegi, ma non vorrei dire una stupidaggine. I Diemen Sniep, eccoli qui, no, da Liegi, ho detto giusto, la memoria mi funziona ogni tanto, e questa è la traccia dal titolo Drain. Un gruppo molto interessante che ora ci ascoltiamo insieme.

The Emmons Niep, questo era il loro album di qualche anno fa chiamato Life Without Adrenaline, vita senza adrenalina. E ora torneranno con un nuovo album che ha molte più affinità, devo dire, sonore con i Proto Martyr. Qui avremo quasi un approccio più post-rock tirato, invece il nuovo ha degli elementi molto più così, figlia anche di un certo post-punk blues che non manca anche nei Proto Martyr. Ho detto ciò, io non vi ho ancora detto chi saranno i protagonisti di 33x2 come disco del passato. Vi dicevo di un gruppo, ecco, non teso a livello di sonorità come i Gilla Band, che saranno il disco novità che ascolteremo per intero, come disco del passato, però andiamo a prendere un lavoro che usciva nel 2004, dove comunque la melanconia era ben presente, perché era l'esordio dei Keen, Hopes and Fears, disco che fece conquistare alla band di Tom Chaplin veramente grandi vette, milioni di copie vendute, però non con un qualcosa di glamour o commerciale, bensì il racconto di ventenni che si trovano spiazzati nel vedere come il mondo sta cambiando velocemente, come anche i coetanei non sono più quelli di una volta, ma cambiano mondo e modo di essere, un senso di spaesamento, di solitudine, di paura, dove ecco c'è anche però qualche speranza, il titolo lo dice, Hopes and Fears, e un lavoro che ora potremmo definire solo Fears and Fears, visto che l'attualità è piena solo di paure e di poche speranze, ma nel 2004 ancora si pensava che potesse esserci qualche speranza futura, magari insomma lo è ancora così per tante persone, certo il periodo non è che aiuta molto. E disco molto bello, molto intenso, anche i dischi successivi dei Keen a me piacciono assai, qui ci sono canzoni celebri come ad esempio questa, vi mando in sottofondo, che furono usate anche per spot pubblicitari se non per programmi televisivi. Disco che ha venduto milioni di copie, disco molto bello, questo è Bend and Break. Per i Keen, come disco del passato all'interno di 33x2.

E questi sono i Keen, quindi di Tom Chaplin, formazione britannica che aveva poi la caratteristica di non avere chitarre, quindi batteria, voce, tastiere che facevano un po' tutto, la melodia e con gli effetti anche gli momenti più energici quando si doveva salire, poi qualche volta qualche intervento in basso, ma non chitarre. E questo è un disco che ascolteremo per intero, Open Fears, il disco che uscì nel 2004, esordio dei Keen, quindi appuntamento con Gilla Band dei Keen dalle ore 12 di mercoledì per quel che riguarda 33x2 su Radio Città Aperta.

The Dance Society, grande band, secondo me fin troppo ancora non apprezzata per quello che merita, e abbiamo ascoltato questa loro Woman's Soul. Tempo fa ho acquistato questo interessante lavoro on the BBC 1980-82, le loro performance alla BBC. La cosa interessante è che all'interno di questo disco, beh, ci sono due brani inediti che non erano mai apparsi nei loro album ed EP degli anni 80, brani dell'epoca e che troviamo solamente qui. Allora andiamoli a ripescare. Love is a Positive Narcotic per Dance Society, brano che si trova solo qui insieme a Sanity Career all'interno di Live at BBC 80-82, da avere. Eccoli qui, partito un po' maluccio, ma riparte bene.

splendida, e quando ho sentito questo inedito insieme a quello che segue, questo accadde l'anno scorso, rimasi veramente stupido. Io, grande amante dei Dance Society, ho praticamente tutto, e quando però venni a conoscenza di questo on the BBC 1980-82, beh, sono rimasto particolarmente colpito di scoprire altri due brani bellissimi della formazione di Scarborough, Inghilterra. Questa è quell'altra in sottofondo. E poi The Dance Society mi è sempre piaciuto anche la, tutto, dai suoni delle chitarre alle tastiere, alla voce di Stephen Rawlings, ma anche la sezione ritmica con basso e batterie tiravano fuori delle cose veramente ottime, così come facevano all'epoca i contemporanei Peel, anche se erano molto più estremi e marziali. E questa è la loro celebre Death Disco, dove il dub si mischiava con il post-punk e la follia di John Lydon. Death Disco dallo splendido Metal Box, i Peel, qui su Radio Città Aperta. Ricordo i contatti per interagire con me: 340 197 4468.

Death Disco, Public Image Limited, The Peel, brano allucinato e fondamentale anche per quelle contaminazioni tra dub e post-punk. Beh, chi univa insieme dub, elementi quasi di post-metal, elettronica nella metà degli anni 90 furono gli Scorn di Mick Harris, già batterista dei Napalm Death, e poi tanti progetti paralleli, anche più isolazionisti come Lul. Questo era l'EP Deliverance. Scorn, 1992.

E questi sono gli Scorn Deliverance 1992. Loro hanno realizzato tanti album ed EP, questo era proprio, diciamo, agli inizi della loro carriera. Era uscito The Solace, era uscito Lick Forever Dog e poi uscì Deliverance. Che poi per un periodo, nel primissimo periodo, nel primo album degli Scorn, ossia The Solace, c'era un antico collaboratore di Mick Harris con il quale suonò insieme nei Napalm Death, ossia Justin Broderick, che suonò proprio la chitarra in The Solace degli Scorn, il primo album della band, che in vinile era doppio e aveva un bel po' di brani con molte chitarre. Poi però il CD aveva ben 6 tracce in più, dove l'aspetto dub ed elettronico si faceva più evidente, quando all'epoca ti spingevano a comprare i CD, no? E questo è un esempio perfetto. Ritornando a Justin Broderick, insieme a Chasey Green sono tornati con la temibile sigla Godflesh. È uscito il nuovissimo album dal titolo Decay e questa è anche qui una bella mattonata, Living Ending, per una grandissima band, i Godflesh, nuovo album Decay.

è sempre la musica più che mai marziale, un carro armato che cammina, la musica di Justin Broderick e Chasey Green da Birmingham, gruppo storico dell'industrial metal, tra i primi proprio a creare questo tipo di proposta nella già seconda parte degli anni 80, quindi insomma non sono più dei giovanissimi ma ancora belli a fuoco.

E allora oggi abbiamo avuto ospite graditissimo il fotografo britannico nonché artista e produttore Nick Elliott, che ci è venuto a trovare nei nostri studi. Il podcast è già online sul sito di Radio Città Aperta, tra poco uscirà anche il podcast dell'intera trasmissione con relativa scaletta. Anche qui oggi abbiamo così viaggiato attraverso vari suoni e stili e concludiamo con altri temibili più giovani, gli anglo-francesi Man d'Indiana, tornati con Org. E poi, se ascoltate il lunedì dopo di me, sarà la volta di Leonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 la musica e scienza di Miro Barza, Cats and Jammer. Se ascoltate il martedì dopo di me, la bottega del forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda con Puzzle lunedì prossimo dalle ore 16, per altre mie trasmissioni mercoledì mattina, mercoledì morning dalle 10, a seguire dalle 12 33x2, e poi chiaramente venerdì dalle 16 con Alternitalia. Ciao da Gianluca Polverari, buon inizio di settimana a tutti voi, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Man d'Indiana, Sevastopol.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

terrified.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: Siamo
1: soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

non resterà più niente. Dopo tutto questo gelo, vi filmate dentro camerette spoglie, solo per farvi notare da tutti, criticandone poi le opinioni. Massacrate frasi fatte chi dirige questa mastodontica deriva.

I ragazzi stanno bene, sono ancora appesi al filo. Fortunatamente questa volta non se lo sono avvolto attorno al collo. La tua opinione non è niente, appurato tu ne abbia ancora una. In strada come topi, in fila per il pane.

I ragazzi stanno bene, uniti sotto la bandiera del fair play. Stai sereno, resta libero, pulito, non scontrarti mai con gli altri. La depressione è una moda, una questione di stile. Posso essere felice ma non voglio. Posso essere felice ma non voglio. Così il mio ego monta meglio.

che già riccio dentro le vostre paure. Tranquillo, c'è uno stato padrone che predilige il cancro alla cura. Ha un rimedio contro tutto, la vita, la gioia, contro la mia religione. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addestra.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

se vuoi passare o stare fermo. Ma non c'erano altri colori per i semafori? Siamo sicuri di questo? Vieni ad ascoltare il tuo retrograda e sarai in grado di capirlo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Chemo.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Stiamo rilevando problemi tecnici, torneremo con le trasmissioni in diretta non appena possibile.
0: Radiogitaperta.it, la tua radio online.

vicino ti sento. Chissà che sto momento.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.